0: al volumen. Volumen. Alla.
1: Garigliato alla merda.
0: Aplica audio. 76 76 82 71. Brava.